0: quella la base, ne?
1: Quella va, quella va,
0: stibla attore. Quella ha, ha, ha, ha.
2: So cool, baby.
1: Quella la la.
0: Quella ha, la la la, non
1: lo. Quando lo dirlo.
0: Zubi, la da da da da.
1: Zubi,
0: da da da da.